0: tanto io con un metro e stavo in tutti e due, tra me era stato un voto questo. E io, che mi dà due identità? Io non lo voglio dire, stavo in tutti e due. Capite che io stavo in tutti e due? Poi me, io mi ha voto questo, non ho voglia di dire che tanto mi darà giù di te, poi mi starà mai il cuore. E te mi dia, te che lungo, te a mamma,
1: Well, praise the Lord.